Uno per diolo che va che ben che volo io li donarai e lo duse mai che donarai io a mamio e lo duse mai che donarai io a mamio la salos mi gagliado dell'arco per la prado uno per diolo che va che ben che volo.